Poi si sogna e balla tutta per Nicola, di fratello, di servi e soldati, di sei gran tamburo del tempio verde, da strido le pigite, ci avrà detto che